0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, tarek, t

Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro, meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare, c'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la tua chitarra.

la collina carico di tesori luminosi, di ricordi amati. Scendo la collina e dico grazie, grazie Libari per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto.

touch. You gotta be twenty. Yayichi. Chinat Magalbata. Touch. Yes, Mono Gavichan. Dinkanatu. Kakadumochigun. Meletu. Mavonu Kartu. Tajamara tatuari fatto tate magvate Mahonu karto escamote Tajamara tatuari fatto tate.

está, é só nos posto, a la que a la tempesta, é potengo barco chino, uma pedra sotto a la testa. E ascoltate, amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è su bordo e l'altro ha i perigli, prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita, e svanasita di pianto, la ricomandar, signori, che li dia salutan tanto. O musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte serai la vita sposa, la darigo mando un pieno, la famiglia dolorosa. Forse già brarà.

mio vento ci porta a Fiorenzo, passando per la stretta, trova un gatto morto, vi piglia zozampetta, ne fissa una trombetta.